0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

son cul.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans.
0: Il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 4:01.
1: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Come ti vesti al mattino? Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.
2: Thank you.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Se non fosse

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scarti per pranzo. La studentessa 23enne Ashley Fields è solo una dei tantissimi abitanti di New York che da qualche tempo hanno deciso di dedicarsi a quella pratica che in inglese viene definita dumpster diving, ovvero la ricerca di cibo ancora sigillato e non scaduto che gli abitanti e i negozi della città buttano perché non mangiano o perché invenduto ai clienti del giorno. Tale pratica, che nulla ha a che vedere con la necessità di cercare cibo nei cassonetti dei senza tetto, nasce dalla voglia di sprecare il meno possibile il cibo, risparmiando notevolmente sulle proprie spese mensili. Proprio come fa Ashley. Molte volte non ci dobbiamo neanche sporcare le mani perché il cibo ancora nelle confezioni viene lasciato in buste separate dal resto dei rifiuti. Non sai mai quello che potrebbe capitarti. L'altro giorno, ad esempio, ho trovato dei gustosissimi sandwich in perfette condizioni, racconta al giornale Daily Mail la ragazza. In un mese Ashley dice di riuscire a risparmiare fino a $500, riciclando tantissimo cibo trovato nei sacchetti della spazzatura, che giornalmente ero vista armata di guanti e pazienza. Normalmente i cibi che la ragazza mangia hanno una scadenza a breve termine, 3-4 giorni al massimo, ma questo non le impedisce di portarli a casa e cucinarli come se fosse cibo comprato al negozio. Sicuramente una pratica fuori dal comune, ma questo fa capire quanto grandi possano essere gli sprechi di cibo in città come New York. Rami Flash. Una fonte inesauribile se cerchiamo qualcosa che possa durare e darci una sicurezza per il futuro. Ecco, la spazzatura. Di quella ce ne sarà sempre. Peccato però che sciupando non ci sia abbastanza per tutti. Magari però, seguendo i consigli di Ashley, troveremo una soluzione. Intanto codiamoci la lentezza. Junk, per dirla con i Bronski Beat. Di rifiuti è pieno il mondo, vediamo di recuperare qualcosa di ancora buono. Junk, Bronski Beat.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tuo.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Ciao, siamo Asia, Marzia, Alessia e Elisa del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Oggi volevamo parlare della Camorra, un'organizzazione criminale che estorce denaro con qualsiasi metodo a sua disposizione. Abbiamo scelto questo argomento poiché volevamo approfondirlo maggiormente e inoltre ad oggi Napoli viene descritta per i suoi pregiudizi e non per la sua storia. In questo modo possiamo conoscere meglio questa città e non giudicarla solamente. Come abbiamo appreso dal libro La mafia spiegata ai ragazzi di Antonio Negaso, edito della Mondadori, e dall'enciclopedia Treccani, la Camorra è un sistema, un modello di vita caratteristico della zona di Napoli. Attorno alle bande camorriste ruotano migliaia di persone, gruppi di ragazzini o intere famiglie che, simili a piccole aziende, si procurano da vivere spacciando droga o vendendo sigarette di contrabbando. Nella Camorra entra di tutto e non vengono richieste, come in Cosa Nostra o nell'Andrangheta, caratteristiche particolari. In questo modo la Camorra riesce a trovare sempre e ovunque persone senza scrupoli, disposte a spacciare, rubare e uccidere. A differenza della mafia siciliana, che si sviluppa nelle campagne, la Camorra ha origini cittadine e nasce nella prima metà dell'Ottocento, in un carcere vicino a Porta Capuana, all'interno di un vecchio castello. Ciò che avviene all'interno di essa non interessa né alle guardie e né tantomeno all'amministrazione carceraria.

sorge una specie di accordo. Una ciurma di compagnoni si è assunta l'incarico di mantenere l'ordine in quel luogo difficile da controllare. In cambio, viene loro garantita la possibilità di taglieggiare la popolazione carceraria. Quest'ultimi chiedono soldi con il pretesto di dover alimentare lo stoppino, che illumina l'immagine della Madonna, molto venerata a Napoli. Possiamo dire che c'è un prezzo per ogni cosa, per fumare qualche cicca di tabacco, per giocare a carte o alla morra. Dunque, le uniche distrazioni che si possono avere in quell'ambiente. La camorra, dunque, si guadagna da vivere con l'estorsione. Pagare questa significa pagare il pizzo, ossia una percentuale richiesta dai membri di un'organizzazione criminale per offrire una protezione per chi possiede delle attività. Dalle carceri questo sistema di protezione si trasferisce nei bassi della città e l'organizzazione dei camorristi prese il nome di La Bella Società Riformata, chi vive in prepotenze e intimidazioni. La camorra rappresentava l'unica vera mobilità sociale della plebe, una specie di legge di evoluzione in cui solo i violenti emergevano oltre la soglia di sopravvivenza. È sempre stata ricettiva delle trasformazioni economiche e sociali che si sono determinate nel corso della storia di Napoli e della Campania. Dunque, possiamo affermare che la camorra contemporanea è un fenomeno sviluppatosi nell'ultimo ventennio.

Abbiamo deciso di portare oggi una storia di vita, nello specifico di Salvatore Striano, un uomo che ha preso parte alle organizzazioni criminali a Napoli ed una volta arrestato ha deciso di redimersi. Salvatore Striano è stato tante cose, come enuncia il sito L'Inchiesta, nasce e cresce nel cuore di Napoli, in una delle zone più controllate della criminalità. A 7 anni vendeva sigarette nei vicoli dei quartieri spagnoli, a 9 rubava rossetti e mascara nei centri commerciali, a 14 spacciava cocaina e diventò una delle figure più carismatiche delle teste matte. Oggi ha 43 anni e fa l'attore. Tra ieri e oggi c'è una grande esperienza che gli ha cambiato la vita. 10 anni di carcere tra Madrid e Rebibbia. Salvatore, infatti, è un uomo a cui la camorra ha negato l'adolescenza, ma riuscì a riscattarsi con la scoperta del teatro e della letteratura. Ha interpretato diversi ruoli, per esempio esordisce al cinema grazie al regista Matteo Garrone, che lo scritturò per il film Gomorra, ed ha recitato anche come protagonista nei panni di Bruto nel film Cesare deve morire. Si dedicò anche alla stesura di 2 romanzi, entrambi costruiti su storie vere ispirandosi alla propria esperienza di vita. Infine, oltre a queste sue attività, si impegnò anche per divulgare le problematiche all'interno delle carceri e sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel 2013, infatti, interviene nel programma di approfondimento politico Servizio Pubblico per portare la sua testimonianza sull'emergenza carceri, sulla rieducazione al loro interno e sul tema dell'indulto. Questa storia ci insegna che chiunque può cambiare se stesso e la propria vita, al di là del proprio vissuto. Chiunque può, con forza di volontà e con determinazione, imparare dai propri errori, migliorarsi e realizzarsi.

Napoli è forse una delle città più chiacchierate del mondo. Oggi, infatti, è spesso protagonista di episodi descritti attraverso i social network, i mass media, i programmi televisivi e i moderni brani musicali, nella quale viene spesso stereotipata, insieme ai suoi cittadini, come la città degli efferati omicidi, dello spaccio di sostanze stupefacenti, della prostituzione, del contrabbando e delle truffe, i cui fatti sono legati alla criminalità organizzata, che in Campania, appunto, prende il nome di Camorra. Sono rimasta allibita quando, facendo una ricerca sulla città di Napoli, su un notore motore di ricerca, è spuntato il Mafia Tour, organizzato solo per persone adulte, in cui una guida turistica accompagna i visitatori per le vie di Napoli, mostrando i luoghi in cui la Camorra opera. Incuriosita da questa ricerca, sono andata a leggere le recensioni e molti criticano questo tipo di evento, in quanto non è giusto trasformare le organizzazioni criminali in attrazioni turistiche. Napoli infatti non è solo questo, ma è l'emblema del Vesuvio, della pizza, degli schiavi di Pompei, di artisti come Totò, i De Filippo, Caruso, Pino Daniele e molti altri che con le loro opere riescono a mettere in evidenza i molteplici aspetti positivi di Napoli e anche della napoletanità. Come dice il film Benvenuti al Sud, quando un forestiero viene a Napoli piange due volte, quando arriva e quando parte. Le notizie di sparatorie, omicidi, truffe e terreni inquinati spesso oscurano le sue bellezze, i suoi colori, i suoi profumi, i suoi sapori, la sua arte, le sue tradizioni e i suoi vicoli, che risuonano della tipica e verace teatralità del popolo napoletano. Vi voglio lasciare con il mio motto: la pizza

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
1: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
0: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB Vincent Pestio. Intanto la Commissione europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
2: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato. Ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò. Noi non lo abbiamo mai contattato.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.
1: Ah, boogie, boogie, boogie.

i musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

Un quinto personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno, siete qui in compagnia di Jessica.
2: Ciao a tutti.
1: E di Federico.
2: Stiamo trasmettendo dalla sede di Radio Jeans a Cairo Montenotte. È una sede che raccoglie un po' tutti i ragazzi della Val Bormida. Per chi non lo sapesse, ci troviamo nell'entroterra savonese.
1: Sì, più in specifico a 30 km da Savona e ai confini con il Piemonte. La Val Bormida, cosa dire della Val Bormida? È una zona un po' selvaggia, dai, però piena di divertimenti. Ma Jessica, dicelo tu tutti i divertimenti che ci sono qui in Val Bormida.
2: Ma guarda Fede, tu sei più grande di me, hai 3 anni in più, quindi il divertimento a te.
1: Vabbè, allora se tocca a me, toccherà a me, quindi i divertimenti della Val Bormida... Vabbè, presentiamo la nostra sede, va la nostra redazione.
2: No, aspetta, adesso dobbiamo un attimo raccontare o comunque illustrare un po' il nostro territorio e gli eventi che avvengono qui e soprattutto dobbiamo specificare bene così qualcuno magari ci viene a trovare.
1: No, vabbè, dai, hai ragione, a parte gli scherzi, qui in Val Bormida qualcosa di bello c'è davvero, ma non vogliamo dirvi tutto in questa puntata perché ce ne saranno di cotte e di crude, vedrete. Passiamo a noi, la nostra redazione è formata da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 25 anni, tutti studenti o lavoratori.
2: Beh, dobbiamo specificare che abbiamo tutti la stessa passione per la radio e per la musica. E infatti cercheremo di creare programmi per ripercorrere la storia della musica, toccando vari generi, dal pop al rock.
1: Dall'house al revival, senza dimenticare la commerciale, la disco anni 90 e ovviamente i balli di gruppo. Oh, ciao Guido! Hai dimenticato qualcosa qui in radio?
3: Oh, ciao Fede, sei te che ti dimentichi il punk hardcore, eh? Non facciamo di scherzi.
1: Vabbè, certo, il punk hardcore era sottinteso. Qui a Radio Jeans vogliamo soddisfare tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Beh, Fede, dobbiamo ricordarci di non tralasciare che tratteremo argomenti di giornalismo per dare delle informazioni ai nostri ascoltatori riguardanti gli eventi che avvengono in Val Bormida.
1: Beh, certo, ma informeremo tutti di tutto, non preoccuparti, ma non mettiamo tutto, non diciamo tutto adesso, lasciamo un po' di suspense, dai.
2: Vabbè, Fede, un assaggino piccolo piccolo.
1: Vabbè, dai questo assaggino, tanto voi donne volete sempre avere ragione, dai questo assaggino.
2: Beh, ragazzi, avete presente che qua in Val Bormida viene un evento un po' speciale? Beh, sì, credo che abbiate capito tutti. Sì, il balla coi cinghiali.
1: Vabbè, ma non diciamo tutto adesso, Jessica, se no mi arrabbio, eh. Quindi, continuate ad ascoltarci, vi diamo appuntamento alla prossima volta. E un saluto speciale ve lo facciamo noi qui dalla Val Bormida. Quindi, ciao ragazzi, alla prossima, bella lì.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: L'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Don Bosco.
0: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
4: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Lei non è per te.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 10.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiò. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, in richiamo dello stesso Mattarella, proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

così bravi a crearsi intorno un'aria di mistero. Sono gli Humphrey Bogart dell'amore, sono gli ambulanti, sono gli dei del caso.

tuo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Non una, ma 100! Radio Jeans, il meglio della creatività giovanile.
1: State ascoltando
2: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Mio fratello era un dirigente politico nazionale della Democrazia Cristiana, era presidente della regione in Sicilia quando nel 1980 è stato assassinato dalla mafia perché ne contrastava gli interessi e l'influenza.
1: Questo era Sergio Mattarella che parlava dell'omicidio di suo fratello, Pier Santi. E questo sarà l'argomento che ascolterete in questo podcast. Un saluto da Ginevra, Salvo, Miriam e Flavio, del Liceo Archimedide Cireale, in provincia di Catania.
2: Pier Santi Mattarella, secondo figlio del politico democristiano Bernardo Mattarella e Maria Buccellato, è cresciuto con un'educazione religiosa e ha studiato a Roma presso Leone Magno. Nel 1967 fu eletto deputato dell'Assemblea regionale e fece parte della Commissione legislativa regionale di regolamento e del Consiglio di bilancio. Cosa inusuale per un deputato di prima nomina, relatore della legge sul bilancio di previsione della regione per l'anno 1970. Mattarella fu rieletto per due legislature, nel 1971 e nel 1976. In questi anni ha ricoperto il ruolo di consigliere della presidenza con delega al bilancio, con il cui incarico si è rivelato particolarmente incisivo. Nel 1971 approvò 8 conti finanziari arretrati e negli anni successivi presentò previsioni di bilancio entro i termini legali, evitando il consolidamento dei ricorsi all'esercizio provvisorio. Nel 1978 divenne presidente della regione siciliana con 77 voti su 100, il risultato più alto nella storia dell'Assemblea. Inizia così questa fase di rinnovamento della politica e non solo. Famoso è l'episodio avvenuto nel febbraio 1979 alla Conferenza regionale dell'agricoltura, dove, di fronte al plateale attacco di Pio La Torre all'assessorato, indicato come centro di corruzione regionale, Pier Santi Mattarella non difese il proprio assessore Giuseppe Aleppo, ma riconobbe la necessità di una totale trasparenza nella gestione dei contributi agricoli regionali. Le parole di Mattarella furono riportate da un solo quotidiano, ma crearono sgomento, soprattutto in Cosa Nostra, e cominciò a progettare l'eliminazione, essendone comprovata l'incorruttibilità.
3: È la mattina del 6 gennaio 1980, siamo in Via della Libertà, a Palermo. Pier Santi Mattarella esce di casa per andare a messa con la sua famiglia. Va in garage a prendere la macchina, senza scorta durante quei giorni festivi, come da sua volontà. Viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua abitazione. Si era appena messo al volante quando si avvicinano i killer che sparano una serie di colpi. Trasportato in ospedale ancora vivo, vi morì mezz'ora dopo. Inizialmente si pensò a un attentato terroristico per mano di un gruppo neofascista che lo aveva rivendicato, ma dopo anni di processo si giunse alla conclusione di omicidio mafioso. Nell'estate 1989 Giovanni Falcone emise diversi mandati di cattura per omicidio e favoreggiamento contro Valerio Fioravanti e altri esponenti dell'estrema destra, sospettati di aver partecipato all'omicidio Mattarella su richiesta del boss Pippo Calò. Dopo la morte di Falcone, la pista dell'omicidio Mattarella come delitto di mafia venne confermata dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta. Il 12 aprile 1995 la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo condannò all'ergastolo per l'omicidio Mattarella i boss di Cosa Nostra: Totorina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Francesco Madonia e Nene Geraci. Fioravanti non è mai stato incriminato a causa delle scarse prove giudiziarie. Dopo 40 anni, gli esecutori materiali del delitto Mattarella non sono ancora stati trovati.
4: Con questo podcast abbiamo deciso di onorare la memoria di Pier Santi Mattarella, eroe che, con il suo coraggio e la sua integrità, ha insegnato al popolo siciliano e italiano che è possibile combattere la criminalità organizzata e occuparsi della cosa pubblica, senza cedere al puzzo del compromesso morale, citando Paolo Borsellino. Pier Santi Mattarella è stato il presidente del rinnovamento siciliano, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Ebbe la forza di bloccare i grandi interessi economici che si annidavano nella speculazione edilizia, mise in ordine nei conti economici e finanziari della regione e attuò lungimiranti politiche a sostegno della famiglia. Perciò rappresenta ancora oggi, con il suo coraggio e la sua caratura morale, un esempio per le nuove generazioni e un faro per tutti coloro che credono in una Sicilia in cui finalmente vinca la legalità. La sua memoria è fondamentale per costruire una sempre più forte cultura della legalità e della giustizia e sensibilizzare le nuove generazioni ad agire con determinazione contro chi intende inquinare la nostra comunità e la nostra economia, ricorrendo spesso alla violenza e alla forza intimidatrice.
1: Speriamo che con questo breve podcast vi siate incuriositi e appassionati di questo personaggio fondamentale, come tutte le vittime della mafia. Confidiamo che possa essere più di un semplice ricordo, ma uno strumento per la lotta contro la criminalità organizzata. Citando il nostro Piersanti, chi sta dalla parte giusta non perde mai. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Miriam, Flavio, Salvo e Ginevra.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Sono le 11:04.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla Presidente del Senato, la Russa, mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiò. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella, proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema a ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Sara, Livia, Elisa e Ludovica e oggi abbiamo deciso di parlare di Subbura tra letteratura e realtà. Abbiamo deciso di portare questo tema della mafia a Roma ricollegandolo al famoso romanzo poi tramutatosi in film e successivamente in serie TV Subbura. Abbiamo scelto di trattare questa materia in quanto vivendo a Roma la questione ci tocca da vicino e anche non accorgendocene siamo quotidianamente immersi in questa realtà, in questa seconda faccia di Roma, fatta di intrighi, sotterfugi, affari loschi, senza avercene la consapevolezza, avvengono sotto i nostri occhi.
1: Come abbiamo appreso dall'articolo della Repubblica del 2014, Subbura, tra fiction e realtà, mafia capitale, era già un libro, Subbura nasce come un romanzo, ideato da Carlo Bonini, inviato di Repubblica, e Giancarlo De Cataldo, magistrato e autore di romanzo criminale, che racconta, attraverso l'uso di analogie, le vicende dell'inchiesta che sconvolse Roma, la storia di Samurai, delle sue radici nella banda della Magliana e la sua sovrapponibilità con il boss Carminati. Lo scenario, presente nel romanzo e a seguire anche nel film, rispecchia la realtà. Alcuni fatti e personaggi sono sovrapponibili, come sono inoltre sovrapponibili i tre mondi di Carminati. Il mondo di sotto, sanguinario e losco, il di sopra dei politici arraffoni, dei salotti senza arte né parte, della droga e dei soldi facili e il di mezzo, infine, dove un potere senza scrupoli governa il traffico di soldi, ricarta al di sopra utilizzando il di sotto. L'inchiesta Mafia Capitale ha messo in evidenza personaggi profondamente intrecciati con la politica e ha affondato il bisturi nelle loro malefatte. Subbura ha raccontato fatti non reali ma bensì verosimili, diventando un prologo della realtà che l'inchiesta stava portando a galla.
0: Carminati nasce a Milano ma si trasferisce negli anni 60 a Roma. La sua fama negli ambienti di estrema destra comincia a crescere in quegli anni. Si lega anni prima ad Alessandro Alibrandi, figlio di un noto giudice della capitale, Franco Anselmi, fondatore di NAR, e Valerio Fioravanti. Il loro punto di ritrovo diventa il Bar Fungo al quartiere Euro, frequentato anche dalla malavita organizzata della capitale. Carminati viene assolto in molti processi nei quali viene coinvolto soprattutto per le deposizioni dei testimoni che lo accusano. Assolto anche per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli il 20 marzo del 1979, direttore del settimanale Osservatorio Propaganda legato ai servizi segreti. Un'azione che sarebbe stata un favore e un gesto di alleanza con i Cosa Nostra. Nel 1998, nel processo alla banda della Magliana, Carminati è condannato. La pena, a causa dell'accumulo di condanne, arriva a 11 anni e 9 mesi, in parte già scontati. Nel 2006, il magistrato di sorveglianza revoca la libertà vigilata. Dopo aver lasciato l'Italia per un po' di tempo, torna a Roma e comincia il periodo che viene definito mafia capitale. Viene considerato il capo della della mafia capitale, capace di corrompere politici di destra e di sinistra. L'attività di Carminati si spingeva a individuare e reclutare imprenditori ai quali forniva protezione e manteneva i rapporti con gli esponenti di altre organizzazioni criminali che operavano su Roma, nonché esponenti del mondo politico, istituzionale, finanziario e con appartenenti delle forze dell'ordine e dei servizi segreti.
2: Attraverso una serie di ricerche svolte riguardo a questa materia, ci siamo resi conto di come tutto ciò che noi vediamo nel mondo sia solo una minuscola apparente realtà che nasconde un'altra immensa dimensione oscura, celata dietro un velo di false verità che portano il singolo cittadino a proiettare la propria speranza in un mondo maggiormente sicuro su persone e capi di Stato che per arricchirsi e aumentare il proprio potere stringono patti con associazioni criminali, disinteressandosi del bene della società, accrescendo invece la potenza dei malviventi. La cosa che ci ha fatto maggiormente riflettere è il fatto che questi affari

0: Giovani Reporter della Memoria.
1: Della Memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Buongiorno a Edoardo Boncinelli, fisico, genetista, affezionato ospite del Festival della Mente di Sarzana. Sarà ospite anche quest'anno all'ottava edizione del Festival. Attualmente insegna fondamenti biologici della conoscenza presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano ed è qui con noi su Radio Jinx per parlarci della mente, del cervello. Abbiamo molte domande da rivolgergli. L'anno scorso, nel corso del Festival della Mente, ha parlato del cervello nella fase della formazione, nell'età della formazione, ed è qualcosa che ci interessa particolarmente. Avremo modo di trattare questo tema, ma innanzitutto gli diamo il benvenuto. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
2: E buongiorno anche al nostro Andrea De Soggiu, che è qui con noi, è uno studente del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova ed è qui con noi per intervistare il professore. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno Maria Elena.
2: Abbiamo da rivolgere qualche domanda al nostro professore. So che Andrea ha molte curiosità in proposito, si è molto appassionato all'argomento e quindi gli cedo subito la parola, prego.
4: Grazie mille. Intanto si dice, sei davvero un bambino o ti comporti da adolescente? Insomma, quali differenze ci sono sostanzialmente tra la mente di un ragazzo e quella di un adulto?
3: Ma un ragazzo è un termine impreciso, perché si può essere ragazzi a 3 anni, si può essere ragazzi a 10 anni, e c'è una differenza abissale fra 3 anni e 10 anni. Quello che succede nella mente del ragazzo è forse la cosa più interessante di tutti quanti, perché è lì che si costruisce la mente, si costruisce il linguaggio, si costruisce il modo di pensare. L'adolescente invece è già cresciuto, ha già il cervello completamente sviluppato, però è in una fase in cui gli ormoni la fanno da padroni, per cui non è un problema di cervello, ma un problema di emotività molto instabile.
4: L'anno scorso, sempre al Festival della Mente, l'abbiamo sentita sostenere che l'apprendimento del linguaggio sia in sostanza una selezione, una sorta di scrematura di funzioni già presenti nel nostro cervello. Bene, questo vale solo per il linguaggio o anche per altri aspetti della conoscenza? In altre parole, comunque, la nostra perplessità è: non è che alla fine studiando rischiamo di perdere informazioni anziché acquisirne?
3: Questa scelta di cose da conservare si fa nei primissimi anni della vita, in cui, siccome il bambino appena nato è in grado di parlare qualsiasi lingua, quello in cui il soggetto si mette prima e il verbo dopo, quello in cui il soggetto si mette dopo, quello in cui il soggetto non c'è bisogno di essere espresso e via discorrendo. Quando impariamo la nostra lingua, per esempio l'italiano, dimentichiamo, per così dire, tutte quelle altre facoltà che servirebbero ad altre lingue. È una scrematura, ma dura solo qualche anno, quindi non è che perdiamo nulla. Facciamo una selezione, facciamo una scelta. Questo, che è stato particolarmente studiato nel caso del linguaggio, in realtà per un biologo come me è una cosa ben conosciuta, perché quasi tutto dentro la biologia nostra è una scelta fra alternative potenziali possibili, delle quali vanno scelte quelle che si addicono al mio comportamento e magari alla mia responsabilità. Non perdiamo nulla, anzi, da un certo punto in poi più impariamo e meglio è, perché se c'è una prima fase di scrematura di potenzialità che non servono, poi dopo c'è l'apprendimento in cui io metto dentro cose che non sapevo prima e che mi servono.
2: Possiamo rassicurare quindi i nostri studenti che studiare non fa male, non fa perdere loro nulla, ma anzi li fa
3: acquisire. No, assolutamente, fanno un bagaglio culturale che gli servirà tutta la vita.
2: Sappiamo quindi che il cervello riconosce il linguaggio. Abbiamo ascoltato appunto nel corso del Festival della Mente dell'anno scorso anche della descrizione di alcuni esperimenti che sono stati fatti, che dimostrano proprio come il cervello sia in grado di riconoscere la struttura linguistica. Ecco, da bravi radiofonici ci interessa sapere, riconosce anche la musica? Quando si sente ad esempio delle mamme, delle donne incinte che fanno ascoltare i bambini ancora nella pancia la musica, perché questo svilupperebbe determinate facoltà, ecco, quello che ci chiediamo è: funziona?
3: Guardi, io non credo che un esperimento del genere sia stato fatto. Il cervello di un bambino appena nato distingue le parole della lingua dal rumore. Se distingue la musica dal rumore, non credo che sia stato fatto, ma il naso mi dice che certamente sì, perché c'è una sorta di affinità elettiva per l'armonia piuttosto che per la dissonanza.
2: E allora, a proposito di musica, ascoltiamoci qualche cosa. Che cosa ci vuole proporre? Ci propone lei una canzone? La vuole scegliere per noi?
3: Ma a me piace tanto Pensieri e parole di Lucio Battisti, ma è un po' vecchia.
2: Non importa, non importa. È vecchia, ma è sempre bella, sempre attuale. Allora parliamo di mente, parliamo di pensieri, parliamo di linguaggio e di parole. Allora, Pensieri e parole di Lucio Battisti.
0: State ascoltando Voci dal Network.
5: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge il solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che

0: Era Pensieri e parole di Lucio Battisti. Siamo in onda su Radio Jeans con il professor Edoardo Boncinelli, che ci sta parlando di temi molto interessanti per noi giovani, riguardanti appunto soprattutto il cervello, la mente e tutti gli aspetti anche un po' misteriosi. Ma veniamo al tema di quest'anno. Che cos'è vita? È il filo conduttore degli interventi che il professore terrà al Festival della Mente. In programma ce n'è uno alle 19:30 di venerdì sera, uno di sabato e uno di domenica, appunto qui al Festival della Mente. La domanda presuppone una risposta, potremmo dire, di tipo ontologico, oppure si preoccupa piuttosto delle convenzioni linguistiche? In che senso ci stiamo chiedendo che cos'è vita?
1: Io non parlo di vita in senso ampio, perché non ho la competenza e mi domando se c'è qualcuno che ce l'ha. Io parlo di vita biologica, cioè la sopravvivenza e la capacità di riprodursi. Quindi dal punto di vista biologico la vita è una cosa, una fiammata che è cominciata 4 miliardi di anni fa e che tiene su questa terra molti individui legati in un certo senso ad un grande filo, e tutti questi individui, più o meno strettamente imparentati, vivono secondo certe proprietà che sono della materia animata e non sono per esempio della materia inorganica, anche se nell'universo questa seconda è di gran lunga più rappresentata.
2: Seguendo sempre i quesiti relativi a che cos'è la vita, una delle risposte al quesito che cos'è la vita è appunto che la vita è comunicazione, e questa affermazione ci interessa parecchio, comunque essendo giovani radiofonici. Ci vuole spiegare brevemente che cosa intende con questa frase?
1: Intendo che dentro il nostro corpo, dall'inizio fino in fondo, è tutto un chiacchiericcio, per così dire, è tutta una veicolazione di informazione, quindi di comunicazione, fra il DNA e la cellula, fra la cellula e un'altra cellula, fra le cellule di un organo con le cellule di un altro organo. La vita è essenzialmente informazione, quindi comunicazione, anche se naturalmente senza materia non staremmo in piedi, senza energia non potremmo fare nulla, ma la cifra fondamentale della vita è la comunicazione.
2: Il cervello, che come lei ci ha insegnato, alla nascita pesa un quarto di quel che pesa mediamente nell'età adulta, continua a crescere fino ai 18 anni.
1: Bene, più o meno.
2: Bene, per concludere questa intervista, quindi non le chiediamo esattamente una spiegazione, ma un consiglio. Che cosa possiamo fare, noi che abbiamo davanti ancora 3, 4, 5 anni di crescita cerebrale, per fare sì che la nostra mente si sviluppi al meglio?
1: Intanto lasciatela fare, perché non c'è bisogno di darci fastidio, certo. Ci pensa da sola. Se volete avere una maggiore chance di avere una mente migliore, nutritela di nozioni il più vario possibile, nutritela di esercizi, nutritela di ginnastica, sempre senza esagerare, perché in tutte le cose un po' va bene, troppo va male.
0: Ringraziamo allora il professor Boncinelli per questi preziosissimi consigli che passiamo a tutti gli ascoltatori. Consigliamo veramente a tutti di tenerli presenti e segnaliamo, lo vogliamo ricordare, gli interventi che sono venerdì, sabato e domenica sempre alle 19:30, tutti sul tema di che cos'è vita. Ringraziamo il professor Boncinelli per essere stato con noi. Credo che anche Andrea abbia soddisfatto molte delle sue curiosità.
2: Assolutamente, Andrea? Sì.
1: Benissimo.
0: Grazie,
1: buon lavoro.
0: Ancora. Arrivederci al Festival della Mente.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Radio Jeans al Festival della Mente 2011.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Yo, Radio Jeans e mamma il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 5 minuti.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.
2: Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni. Se avessi in mano il telecomando di tuo figlio, tu

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Eccoci, con un po' di ritardo, ma arriviamo. Arriva Onda Pazza, la trasmissione di Fantapolitica di Radio Out. Questa mattina andiamo con un'edizione straordinaria di Onda Pazza, una voce nuova e un formato nuovo.
1: Sole splenda sempre allegramente.
0: A distanza di 46 anni dalla sua morte è ancora Peppino impastato attraverso le voci di noi studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro. Mafiopoli in realtà non è solo a Cinesi, ma anche nei nostri territori. Si nasconde dietro l'angolo. Radio Out è oggi anche la nostra radio scolastica e anche noi oggi vogliamo prendere in giro la mafia. Vogliamo essere come la voce capace di spezzare ogni muro, di combattere contro ogni giustizia. La voce serve ad essere liberi, a sognare un posto migliore. Per questo oggi abbiamo deciso di dar voce alla voce.
2: Abbiamo ascoltatori anche Fredo Di Genni. Le nuove generazioni sono dalla nostra parte. Spero di prendere almeno un centinaio di voti, ma l'importante non è vincere, ma far sapere loro signori che le cose possono cambiare. Perché arriva un momento in cui non si può far finta di niente. Arriva un momento in cui bisogna dire basta.
3: Tutto va bene, facciamo finta che tutto va bene.
4: Ci sono storie che hanno una vita propria ed è difficile capire quando inizino o se è per questo, quando è il momento di metterci in fondo la parola fine. La storia di Peppino terminò quel giorno di tanti anni fa, con il funerale e quel ringraziamento tra le labbra di sua madre. Ma la storia delle idee di Peppino e la sua battaglia erano solo all'inizio. Ma per noi che lo avevamo conosciuto, Peppino era importante.
0: E sapevamo che dovevamo continuare da dove lui era stato costretto a fermarsi. Così, il 14 maggio, a Cinisi, ci furono famose elezioni e Peppino ottenne 260 voti, anche se era già morto.
5: Ci vogliono far credere che sia inutile quindi ribellarsi e che loro siano invincibili. Ma si tratta di un fenomeno umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine.
3: Facciamo finta che...
6: Peppino! Peppino è vivo! E lotta insieme a noi!
3: Vabbè.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
1: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
2: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
0: È ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
3: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura. Ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete, ha ridotto quella dei cantieri fino al 7 settembre, 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone, con allerta gialla in 7 città.
0: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.

0: Ciao a tutti, sulle note della canzone degli 883 Nord Sud Ovest Est vi presentiamo dall'Istituto Primo Levi di Roncoscrivia la gara di orienteering organizzata ormai da diversi anni dalla nostra scuola e in particolare dalla professoressa Bricchi, che avrete modo di ascoltare durante il corso del nostro servizio. Oggi con noi abbiamo degli inviati speciali, Ruggero, Asia, Teresa e Giovanni, che andranno ad intervistare i ragazzi che prendono parte a questa iniziativa. Ci trasferiamo nel parco, nel bellissimo parco del nostro istituto, e da lì vi trasmetteremo le interviste ai nostri ragazzi.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Adesso andiamo a conoscere un membro, diciamo, dell'organizzazione. Siamo con Simone Montalto. Ciao Simone.
3: Buongiorno.
2: Ecco, tu Simone fai parte dell'organizzazione da 5 anni.
3: Sì, ormai sono 5 anni che organizziamo l'orienteering qui a Borgo Sede. Sfruttiamo il bosco che abbiamo dietro la scuola e per far passare una giornata di divertimento, ma anche di sport, ai ragazzi di diverse scuole della valle.
2: Ecco, vuoi spiegarci bene come funziona il gioco, come questa specialità?
3: L'orienteering è molto difficile, ma al tempo stesso anche divertente. Le regole sono ben poche: hai una cartina con la quale bisogna orientarsi e diverse lanterne che sono state posizionate da noi organizzatori nel bosco.
2: Ecco, cosa sono queste lanterne?
3: Queste lanterne sono delle
2: postazioni,
3: esatto, dove ognuna delle quali ha un codice che corrisponde alla posizione
2: prestabilita.
3: Esatto.
2: Quindi ogni concorrente, se non sbaglio, deve percorrere questo percorso libero, ma deve passare da queste postazioni e timbrare il proprio cartellino, che viene consegnato alla partenza,
3: esatto,
2: all'inizio.
3: E in base all'età e alla scuola i percorsi sono differenti e le lanterne, magari si sceglie un percorso più semplice se è delle elementari o delle superiori. E niente.
2: Ecco, con che criterio, scusate interrompo, con che criterio viene decretato il vincitore?
3: Sicuramente colui che fa il minor tempo, ma bisogna stare attenti a non sbagliare a pinzare le corrette lanterne. Infatti spesso ci sono ragazzi che finiscono in breve tempo, ma poi sono sbagliate i codici delle lanterne.
2: Bene, vedo che sei di fretta, quindi ti lascio andare tranquillo a finire di organizzare qua. Quindi niente, buona giornata e grazie del tuo tempo a disposizione.
3: Grazie a lei.
2: Ciao.
0: Siamo qui con i ragazzi della scuola elementare di Montoggio e con la maestra Renza, e alla quale chiediamo se è la prima volta che porta i suoi ragazzi alla manifestazione di orienteering.
4: Sarà la dodicesima, la tredicesima.
0: Quindi vuol dire che si è sempre trovata bene.
4: Sì, significa? Assolutamente, c'è una splendida organizzazione, voi siete sempre molto collaborativi, quindi si può fare.
0: E i suoi ragazzi anche si divertono?
4: Sono molto contenti, io sono molto contenta per quelli che proseguono al di là del tempo breve in cui li accompagno io, però è una cosa che rientra nella continuità. Iniziano le elementari e possono andare avanti fino per tutta la
0: anche
4: vita.
0: Anche alle superiori,
4: no?
0: certo.
4: E poi esiste il gruppo libero, no? Per cui
2: esatto, poi è sempre una bella cosa comunque camminare, girare sempre all'aria aperta, nei monti.
4: Si muove anche il cervello, no? Con l'orienteering, quindi si muove la parte del corpo.
2: È bene iniziare già da piccoli, ecco.
4: Sì, perché se non sono abituati a muoversi non impareranno certo da più grandi.
1: State ascoltando Voci dal Network.
5: Ciao, sono Asia. Siamo in compagnia di
6: Filippo.
5: Ciao Filippo, quanti anni hai?
6: 11.
5: Da che scuola vieni?
6: Da Montoggio.
5: Bene, quindi frequenti la scuola di Montoggio. Ok, come ti è sembrata la gara?
6: Bella, a parte quando c'erano delle lanterne che non trovavo, sono andato tutto bene.
5: Va bene, ti sei divertito?
6: Sì, mi sono divertito.
5: Però è andata bene, quanto tempo ci hai impiegato?
6: Credo 57 minuti.
5: Bene, bene. Ti sei trovato bene comunque come compagnia oppure
6: come scuola? Sì, ho conosciuto anche altri molti amici e ho fatto amicizie.
5: Bene.
7: Ciao a tutti, sono qui con
8: Silvia De Lucchi.
7: Ciao Silvia, è appena finita la gara, com'è andata?
8: Bene, abbastanza faticosa.
7: Sì, come, quanto tempo hai impiegato?
8: Non lo so.
7: non te lo ricordi. Ti sei divertita? Com'era l'ambiente? La
8: sì, struttura? Sì, mi sono divertita.
7: Bene. Va bene, grazie Silvia, ciao.
9: Eccoci qua al termine della competizione. Sono con un alunno della scuola di Campomarone. Sei?
10: Valentini Federico.
9: Ciao Federico, com'è andata la gara?
10: Bene, abbastanza, era abbastanza difficile, era abbastanza distaccate una dall'altra le lanterne.
9: E la tua prima esperienza qua?
10: No, sono già venuto l'anno scorso.
9: Come ti sei piazzato l'anno scorso, te lo ricordi?
10: Ero arrivato primo nella mia classifica.
9: Ah, adesso complimenti intanto. E tra un po' usciranno adesso i risultati e come pensi di essere andato?
10: Abbastanza, ci ho messo mi sembra circa 16 minuti.
9: Come lo trovi rispetto all'anno scorso?
10: Forse un po' più difficile.
9: Grazie, quindi speriamo per un buon risultato, buona giornata.
10: Arrivederci.
9: Ciao.
10: Ciao.
9: Eccoci qua, finita la gara con
11: Mohamed
9: e
11: Luca.
9: Della scuola media di Isola del Cantone. Voi frequentate la classe?
11: Seconda C.
9: Seconda. Com'è andata la vostra gara oggi?
11: Bene.
8: Abbastanza bene.
9: Questa è la vostra prima esperienza?
8: Sì.
9: Com'è stata la prima impressione?
8: Divertente.
9: Fatti cosa?
8: Molto. Qualche volta.
9: Bene. Quindi adesso ragazzi aspettiamo i risultati e vi auguro di avere...
8: Speriamo bene.
9: Dai, speriamo bene. Perfetto. Buona giornata.
8: Grazie.
9: Ciao.
8: Ciao.
1: State ascoltando Voci dal Network.
12: Ciao a tutti, sono Asia. Sono in compagnia di Gaia Fiori. Ciao Gaia, com'è andata?
13: Bene.
12: Che ti sei classificata?
13: Pare primo, ma non so ancora perché sta arrivando ancora gente, quindi...
12: Ok, e che tempo hai fatto?
13: 29 qualcosa, non ne sono certa.
12: Bene, e ti sei divertita?
13: Sì, anche se l'ho trovata molto difficile la gara, però insomma ho conosciuto gente nel frattempo, quindi...
12: Ma perché difficile?
13: Più che altro alcune lanterne erano messe in posti un po' difficili da trovare, ad esempio mi sono dovuta arrampicare, sorpassare un fiume, guardare il lago.
12: E poi scoprire che c'era benissimo un sentiero. Esatto, va bene, basilare. E, dite, quanti anni hai?
13: 17 quasi.
12: Sei qui dalla scuola di Borgo?
13: Sì, faccio terza superiore nella terza sera.
12: Bene, e niente, buona fortuna per la prossima volta. Non era la prima volta che gareggiavi comunque?
13: No, ho fatto altre 3 gare prima di questa.
12: Ok, bene, quindi siamo contenti per te, alla prossima.
13: Grazie.
14: Siamo qua con il professor Baldelli, insegnante di educazione fisica della scuola media di Casella, e la prima cosa che vogliamo sapere da lui è da quanti anni viene a fare questa esperienza al primo livello.
15: Penso una dozzina, una cosa del genere, già parecchi anni comunque.
9: Quali sono le impressioni, professore, dei suoi ragazzi, dei suoi ragazzini, come accettano questo
15: progetto? Lo fanno molto volentieri, anzi abbiamo più persone che vorrebbero venire rispetto a quelli che effettivamente portiamo, nel senso che facciamo una piccola selezione e qualcuno lo lasciamo a scuola, non a casa.
9: Quindi sono veramente numerosi?
15: Sono numerosi, oggi sono poco meno di 50 e un'altra ventina li abbiamo scartati, diciamo così.
14: Di solito come si sono classificati i suoi ragazzi? Si preparano oppure...
15: Preparazione ce n'è poca, anche perché non conoscono il territorio ovviamente. Però nonostante questo, per esempio 2 anni fa un ragazzino di prima, 3 anni fa, ha vinto la gara, quindi insomma, abbiamo sempre dei buoni piazzamenti. E comunque l'importante è che si divertano. Per
9: sì, me. Quella immagino sia la prima cosa, certo. Stare tutti insieme all'aria aperta.
15: È sempre stata una giornata di gioia, diciamo, di felicità. Sì.
9: Bene, la lasciamo andare, non le vogliamo più prendere altro tempo. Vi auguriamo buona giornata.
15: Grazie a voi.
9: Grazie, buona giornata. Sa.
1: State ascoltando Voci dal Network.
9: Ciao ragazzi, allora, qua abbiamo
16: Manuel
9: e
16: Martina.
9: Ciao ragazzi, allora, da dove venite?
16: Da Montoggio.
9: Siete sempre della scuola di Montoggio e avete?
16: 11
9: anni tutte e due. Questa è la vostra prima volta qua?
16: No, la seconda.
9: È la seconda. La competizione scorsa come vi siete classificati?
16: Io terzo.
9: Tu?
16: Seconda.
9: Avete ottimi risultati, anche prima Brian. E niente, siccome oggi è una bella giornata, vi auguro di divertirvi. e mi raccomando, vincete.
17: Ok,
9: ciao.
17: Ciao.
9: Già alle 9:40 del mattino si respira un'atmosfera
17: adrenalinica
9: sia dalla professoressa Rosanna Bricchi che
17: correva già stamattina alle 7:30
9: e anche da parte dei ragazzini sono molto concentrati e preparati per questa competizione,
17: e i professori delle scuole medie e elementari sono tutti molto soddisfatti dell'organizzazione.
18: Andate un po' a chiedere, intervistate, sono là in giro, guardate, andateli un po' ad intervistare.
9: Correremo subito. Comunque le fanno i complimenti per l'organizzazione.
17: Sì, tutti i professori delle scuole, che sono 12 anni che vengono, e che è un'esperienza bellissima.
18: Beh, meno male.
17: Per i ragazzi.
9: Un bel traguardo.
17: Perché si allena il cervello e il fisico.
18: Bene, bene.
9: All'aria aperta, che bisogna educare questi bambini. Con un bel sole, la neve è andata via.
17: Il tempo però.
18: Perché io, guarda, tutti gli anni faccio dei rigi perché il tuo giorno ci assista.
0: Sperando di avervi fatto divertire, di avervi tenuto compagnia, vi salutiamo e raggiungiamo i nostri ragazzi allo stand per la premiazione in rinfresco. Un saluto a tutti da Stefania, Giovanni, Asia, Teresa e Ruggero. A presto.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Guarda zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B e Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Toma!

0: vesti al mattino.
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Buongiorno a Giuseppe Civitarese, psichiatra, dottore di ricerca in psichiatria e scienze relazionali e psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana. Buongiorno, benvenuto su Radio Jeans.
4: Buongiorno, grazie.
3: Benvenuto sulle nostre frequenze. Siamo qui a parlare, in occasione della nona edizione del Festival della Mente di Sarzana, del sogno, del sognare come funzione poetica della mente. Questo è il titolo del suo intervento, che però è aperto da uno slogan, da una invito: usate i vostri colori. Che cosa si intende con questo invito così curioso?
4: È un'espressione che io trovo felice, che in realtà è una citazione, tratto da un seminario di un analista geniale, da alcuni ritenuto forse più geniale dopo Freud, inglese, che si chiama Wilfred Bion, un seminario tenuto ormai un bel po' di anni fa a Parigi, in cui lui diceva: per l'analista è importante trovare le parole adatte per parlare di emozioni, per riuscire veramente ad arrivare a toccare, come dire, il cuore del paziente. Sarebbe più facile, diceva, se fossimo degli artisti. Bisognerebbe essere degli artisti che hanno, no, la capacità di esprimersi in modo molto felice, usando sia concetti sia aspetti musicali del linguaggio, ritmi. Ecco, e diceva, però, se ci pensiamo bene, siamo un po' tutti degli artisti, no? Perché? Perché tutti sogniamo, sia di notte e sia anche di giorno, con i sogni ad occhi aperti, le fantasie. Allora, i sogni hanno questo linguaggio particolare, che è molto simile a quello della poesia, no? Quindi usate i vostri colori. Ecco, un po' io l'ho adoperato un po' come slogan, diciamo, non solo in senso tecnico, come un invito rivolto agli analisti, ma per dire: tutti potremmo forse attingere di più, no? Fare un po' più caso ai nostri sogni notturni, il ricordo dei sogni notturni e quelli ad occhi aperti. Perché? Perché li possiamo guardare come delle forme simboliche, no? Che noi stessi ci creiamo di continuo per cercare di dare un significato alla nostra esperienza di vita. Questo è un po' il significato della cosa.
3: Una curiosità: perché il sogno si dimentica così facilmente? Perché a volte vogliamo cercare di acchiapparlo ma non ci riusciamo e ci sfugge appena svegli?
4: Ma verrebbe da dire forse perché il sogno riuscito, diciamo, è un po' come la digestione dello stomaco e dell'intestino, cioè appunto è un processo di creazione di significato di cui noi ci nutriamo, dei cui risultati ci nutriamo anche inconsapevolmente, e quindi quando la cosa funziona non la percepiamo, no? Infatti quando invece il sogno si interrompe e quindi la digestione non avviene, si blocca evidentemente perché forse il carico emotivo di quel periodo è troppo grosso per essere smaltito, ecco che abbiamo l'incubo, no? Ecco che abbiamo il risveglio improvviso. Potrebbe essere questo, diciamo, uno dei motivi del perché i sogni si dileguano così facilmente.
3: Quindi sognare comunque fa bene, c'è un modo per aiutarci a sognare?
4: Non saprei, diciamo, l'unico modo per aiutarsi a sognare è quello di trovare un equilibrio di vita, mi verrebbe da dire, no? Cioè in cui appunto le emozioni non siano sacrificate. Quello che nella vita per noi ha valore è sempre perché è colorato dalle emozioni. Le emozioni, dopo tutto, ci informano continuamente su cosa per noi ha valore e cosa non ha valore. Ecco, una vita che fosse o tutta emozione, no? Quindi con emozioni incontrollate, non digerite, oppure tutta improntata a una logica astratta, sarebbe una vita non piena. Per questo anche io attribuisco così importanza, come dire, tanta importanza all'aspetto estetico del sogno, al sogno come poesia, perché il sogno un po' come nella poesia è come se cercasse, soprattutto naturalmente quando è un sogno riuscito, felice, di riannodare assieme testa e cuore, no? Emozioni e pensiero più astratto.
3: Ed esiste un modo per interpretare i propri sogni, pur senza essere specialisti del settore, ma senza essere dei ciarlatani?
4: Ma appunto, io direi un po' come uno intende la poesia, cioè se noi leggiamo una poesia, quel che conta sono i pensieri che ci fa venire in mente, le prospettive che ci apre, cui non avremmo pensato, eccetera. Quindi non è tanto un lavoro di decodificazione, di decifrazione strettamente logica di simboli, delle immagini, ma appunto è più un lasciarsi andare a quello che queste immagini suggeriscono e utilizzare appunto quello che è un carattere specifico della poesia, cioè l'ambiguità, no? Ecco, e quando noi riusciamo a vedere la vita, io dico che una delle definizioni possibili della maturità psichica è di riuscire a vedere le cose sotto molteplici prospettive, no? E questo, diciamo, lo possiamo fare tutti, noi ci possiamo nutrire delle immagini del sogno, riandare spesso alle immagini del sogno, ripeto, sia al ricordo di quelli notturni che ai sogni ad occhi aperti, no, proprio nutrendoci di questa ambiguità. Poi è chiaro che ci sono alcuni sogni che ci affascinano di più, come dire, esteticamente più riusciti, altri meno.
3: Ma non dipende da noi in maniera conscia?
4: No, beh, è chiaro che l'attività onirica procede in modo inconscio. Poi diverso può essere, come dire, il modo in cui noi anche consciamente appunto utilizziamo o non utilizziamo. Noi consciamente potremmo avere vari atteggiamenti rispetto al sogno, no? Potremmo pensare, come in epoca pre-Freud, che il sogno sia o un messaggio degli dèi oppure sia del tutto insensato. Potremmo pensare, con Freud, cosa che evidentemente ha ancora un significato valido, che nei sogni siano raffigurati impulsi, rimossi, perché proibiti in base a codici simbolici, culturali, eccetera, eccetera, oppure potremmo pensare, e questo dal mio punto di vista per la teoria psicoanalitica è un allargamento appassionante delle nostre prospettive, che sia appunto anche una funzione digestiva della mente, no? Che rifletta la nostra capacità continuamente di trasformare le emozioni e quindi di poterci nutrire, no? Di verità emotive ed essere in contatto con la realtà.
3: È davvero interessante questo approccio al sogno, che sui banchi di scuola non si studia o si studia molto poco, se non arrivando un po' tangenzialmente a parlare poi di Freud quando si fa magari filosofia, ma ormai al liceo infatti. Sarebbe forse il caso di parlarne di più a scuola dei sogni?
4: Beh, sicuramente sì. Beh, diciamo, per fortuna che almeno già quando ho fatto il liceo Freud veniva toccato, anche se molto tangenzialmente, nel corso di filosofia. Però già il fatto di parlare, di adoperare il modello della poesia per parlare dei sogni, quindi riflettere un po' sull'esperienza estetica, che ripeto non ha assolutamente a che fare con nessun aspetto, come dire, di eleganza o puramente ornamentale dei sogni, ma in realtà parlare dei sogni nei termini dell'esperienza estetica allude a quella che è proprio, come dire, la matrice ultima di creazione per noi del significato e quindi di costruzione della mente. Però, prima ancora di arrivare a studi specialistici, eccetera, già solo riflettere su questa analogia tra il linguaggio dei sogni, che tante volte ci incanta, no? E il linguaggio della poesia anche per dei ragazzi può essere uno spunto interessante su cui riflettere, no?
3: Siamo assolutamente d'accordo con lei, la poesia e il sogno dovrebbero far parte dell'educazione fin dalla età più tenera. Grazie davvero per queste riflessioni.
4: Grazie a voi.
3: Ci diamo appuntamento domani alle ore 10:30 alla Sala Canale Lunense, al Festival della Mente, per il suo intervento "Usate i vostri colori, sognare come funzione poetica della mente". È proprio in questa occasione che avremo modo di ascoltare, di approfondire i temi qui accennati da Giuseppe Civitarese, che ringraziamo per essere stato il nostro ospite su Radio Jeans Network. Grazie.
4: Grazie a voi di nuovo, buona giornata, grazie.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Nel labirinto oscuro della criminalità, un'anima pura è stata accidentalmente trascinata nell'abisso della violenza camorrista. Un ego tragico di vite spezzate.

0: Salve, ci presentiamo. Siamo due ragazzi dell'ID Lugarelli, Antonio Garetti, nonché conduttore di questo podcast, ed Emanuele De Pasquale, nonché redattore e regista del podcast. Oggi parleremo della storia di Gianni Cesarano, giovane vittima della camorra a Napoli nel 2015. Quest'oggi ci concentreremo sulla recente conferma dell'ergastolo per il responsabile, Gianluca Annunziata. Inoltre, assieme, esploreremo brevemente l'impatto sociale e culturale di questo tragico evento. Gianni Cesarano, un giovane di appena 17 anni, è diventato involontariamente simbolo di una tragedia che ha scosso le fondamenta della società napoletana il 6 settembre del 2015. La sua vita è stata brutalmente interrotta durante un raid camorristico in piazza San Vincenzo alla Sanità, un evento che ha svelato l'oscura realtà della criminalità organizzata nella città. Il colpevole di questo omicidio, Gianluca Annunziata, è stato confermato colpevole e condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel recente 28 gennaio 2022. La sentenza ha escluso l'aggravante della premeditazione, ma ha comunque confermato la gravità dell'atto e ha ordinato ad Annunziata di pagare 3.868 euro come spese di giudizio. L'impatto sociale di questa tragedia è profondo e doloroso. Gianni Cesarano rappresenta la vittima innocente di una guerra tra clan, una guerra che spesso coinvolge individui che non hanno alcun coinvolgimento diretto con la criminalità organizzata. La sua morte mette in luce la vulnerabilità dei giovani di fronte a eventi fuori dal loro controllo e sottolinea la necessità di proteggere la comunità da queste violenze inimmaginabili. Culturalmente, l'assassinio di Gianni solleva domande difficili sulla natura della camorra e sulla sua radicata presenza nella vita quotidiana. La criminalità organizzata ha, nel corso degli anni, influenzato in modo significativo la cultura e la società a Napoli, determinando dinamiche complesse e spesso insidiose. La lotta per la legalità e la giustizia diventa un elemento cruciale per rompere il ciclo di violenza e corruzione che ha causato la morte di Gianni. Personalmente è impossibile non essere colpiti dal dolore e dalla tragedia di Gianni Cesarano. La sua morte ci richiama a riflettere sulle sfide che la comunità affrontano a causa della criminalità organizzata. È un richiamo urgente all'azione affinché si possano adottare misure significative per porre fine a queste tragedie e per garantire un futuro sicuro e giusto per la generazione futura. La storia di Gianni è una testimonianza crudele dell'urgenza di combattere la criminalità in tutte le sue forme, affinché nessun altro giovane debba mai perdere la vita in circostanze così ingiuste e insensate. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Arrivederci da Antonio Garetti ed Emanuele De Pasquale.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedora e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
0: Bella raga. L'aperitivo in jeans.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Oggi, in occasione dell'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico di Seborga, abbiamo incontrato il produttore e distributore cinematografico e televisivo Angelo Bassi, che diciamolo è originario e residente di Seborga, e il regista cinematografico e televisivo Giorgio Molteni, originario di Loano. La prima domanda va ad Angelo Bassi. Come si sente a vedere la sua produzione sugli schermi?
3: Beh, vedere una produzione sugli schermi è un sogno realizzato, quindi è sempre una gioia, un piacere, un evento che gratifica tutto il lavoro che un produttore ha fatto per un anno o due anni, dipende appunto tra la preparazione, la realizzazione, la post-produzione e l'uscita cinematografica. È sempre molto molto entusiasta, insomma è un sogno realizzato.
2: Come è nata la passione per la vostra carriera?
3: Allora, io vivevo a Bordighera. Un giorno, per un motivo di... ho conosciuto una ragazza che era di Parigi, e questa ragazza mi aveva invitato a Parigi per una settimana, un paio di settimane, per andarla a trovare, per essere ospite a casa sua a Parigi. Avevo 22 anni, 23 forse, e sono andato a Parigi. E a Parigi, tramite lei, avevo conosciuto un agente cinematografico che un giorno mi ha detto: ma perché tu potresti benissimo fare l'attore? Ho detto: sì, vabbè, io l'attore non l'ho mai fatto, l'ho fatto quando ero giovane, a scuola, quando ero ragazzino. E ho detto: perché no? E di lì poi mi ha fatto fare un servizio fotografico. E dopo 10 giorni, insomma, ho fatto un provino televisivo, non cinematografico, per una televisione francese, che era un po' come la Rai all'inizio, di parecchi anni fa, e ho iniziato la carriera d'attore. E sono venuto in Italia dopo 7 anni di residenza a Parigi, perché mi avevano chiamato per fare una serie di Caroselli, che un agente, il corrispondente dell'agente di Parigi, aveva visto le mie foto, mi aveva fatto andare a Roma, che per me Roma era sconosciuta, e sono rimasto praticamente 2 mesi e mezzo per fare questi Caroselli, e poi alla fine sono rimasto a Roma. Solo che dopo qualche anno ho pensato che era un lavoro molto precario per me, ero molto ambizioso, mi sono messo nella distribuzione e nella produzione cinematografica. Però io vivevo in un altro, fino all'età di 22 anni, vivevo in un altro mondo, al di fuori del cinema, della televisione, della pubblicità, e quindi è stato così che sono entrato in questo mondo, in questo mondo del cinema e della televisione, insomma.
4: Io? Quando ho perché ho iniziato?
5: Sì.
4: No, come? Non è né casuale né non casuale, cioè io mi sono cibato di cinema come spettatore per tantissimi anni, da quando ero veramente molto piccolo, 5-6 anni, nel senso che mio padre mi portava tutte le sere al cinema, io quindi ero cinema dipendente, ero una sorta di droga. E quindi avevo necessità di vedere cinema e ho continuato a farlo anche quando andavo al cinema da solo, per cui avevo a Loano, tanti anni fa, avevo il cinemino vicino a casa, la domenica ad esempio uscivo, cioè pranzavo, poi mi mettevo davanti al cancello del cinema a aspettare che aprissero, dovevo essere il primo ad entrare, e vedevo, e uscivo la sera alle 7 per andare a cena, vedevo due, allora si poteva fare, vedevo due spettacoli, vedevo due fuori programma, eccetera eccetera, e a me bastava quello, non avevo ambizioni. Poi cosa succede? Che nella vita, insomma, avevo un amico che veniva in villeggiatura al mare, di Milano, che faceva, voleva fare l'attore, poi l'ha fatto, e negli anni mi ha un po' avvicinato al cinema, nel cinema quello vero, cioè i set, e quindi ho capito che il cinema non era solamente uno schermo dove si proiettavano delle immagini, c'era qualcuno che le faceva. Mi diceva, e questo amico mi diceva, dai, perché no, non fai, potresti fare l'aiuto regista, vai a chiedere, e io dico, ma quasi quasi, e mi butto e chiedo al direttore di produzione, che sarebbe quello che dirige la baracca dal punto di vista pratico e non artistico, e chiedo a questo signore, guarda, mi piacerebbe, bla bla, e lui mi butta lì una battuta, mi dice, guarda, venerdì a Roma iniziamo un film, ma come fanno a Roma, ci vediamo, si vede, ma poi no, tutto finisce in una bolla di sapone. Io da nordico, alle 9 di mattina di quel venerdì, mi presento a bussare all'ufficio di questa produzione. Vorrei parlare, chi è? Vorrei parlare con... Allora arriva questo signore, dice, e non ci ha creduto, no? Ha detto, non è possibile, lui me l'aveva buttata lì per scaricarmi, per darmi la calla, come si dice a Roma. E è stato costretto a prendermi. Mi ha presentato l'aiuto regista vero, che poi è diventato anche un bravo sceneggiatore importante. Si dice, mi ricordo queste parole, disse, questo ragazzo vuole iniziare la dura carriera del cinema. E io tra me con la nuvoletta pensavo, ti faccio vedere io, è inutile che me, cioè sono tosto. E sono entrato dalla porta principale, poi ho fatto qualche esperienza, ma a un certo punto ho detto no, non mi piace, me ne sono andato via, ho mollato i contratti, i set. E poi cosa è successo? Che qualche anno dopo finisco a Roma come militare a fare la carriera. Non sapevo cosa fare a sabato e domenica, erano gli anni in cui a Roma e in Italia erano molto frequenti, c'era una coscienza culturale, politica un po' più forte, e c'era questo sviluppo dei cineclub, no? Che adesso non ci sono più. E vivevo dentro questi cineclub e mi sono riavvicinato al cinema, allora ho cominciato a rileggere libri di cinema, di registi importanti, così, e poi ho unito la passione da spettatore a quella di... A un certo punto mi è scattata una cosa dentro, no? Che dice, voglio raccontare le mie storie. Il cinema mi piace, ho capito che non era il cinema di quelli là, che l'aiuto regista di quel film mi diceva, mi usava per andare come garzone per attirare le trappole alle aspiranti attrici, così io, a me non mi interessava quel gioco lì, e per questo me ne sono andato via. Non volevo farmi strumentalizzare o strumentalizzare delle povere tipe. Invece poi rimuginando e diciamo metabolizzando, diciamo, il cinema dalla parte sana, che è molto, mi è venuta dentro questa esplosione di aver bisogno di raccontare le mie storie, di esprimere, come si dice, mi ero fatto la mia idea di cinema. Poi da lì è nata questa, una sorta di malattia, poi ho trascinato con me altri giovanotti e abbiamo fatto il primo film, il secondo, il terzo,
6: il quinto, il sesto, il settimo.
4: Tutto, poi vabbè, insomma, poi c'è tutto il resto.
7: Qual è la differenza tra fare cinema e una serie TV?
4: Sì, apparentemente si usano le stesse strutture, cioè si usano le cineprese o le telecamere, le luci, tutta la strumentazione, il materiale umano è lo stesso, ci sono gli attori, è un linguaggio diverso, nel senso che la televisione è un modo di narrare anche a livello sul piano industriale, e si usa un linguaggio che in pratica è un linguaggio, almeno nelle fiction italiane, ma anche un po' nelle fiction abbastanza basico, cioè elementare, che era un po' il cinema popolare degli anni quando c'era solo il cinema, no? Per cui, e poi deve essere tutto molto chiaro, molto didascalico, perché la narrazione per immagini sul piano televisivo rischia che l'attenzione non sia così, perché tu in casa sei distratto da mille cose, no? E quindi devi ripetere, devi essere molto, molto diciamo orizzontale, molto semplice nella narrazione, così. Sia nella scrittura che... ed è un modo di scrivere le immagini diverso. Il cinema dovrebbe avere invece un'altra... anche il cinema industriale è così, però il cinema industriale comunque cosa ti chiede? Ti chiede, perché una volta che tu hai acchiappato lo spettatore che è seduto in sala, al fin se lo vede tutto, difficilmente si alza, però ti chiede una sorta di adrenalina tra il pubblico e lo schermo, oppure grosse emozioni, grande divertimento ed un linguaggio, se vuoi, anche sperimentale a volte, comunque che parte anche non solo da una tecnica acquisita, ma anche da un'emozione che tu da regista, quando metti in scena quello che qualcuno ha messo in scena su carta e lo metti in scena davanti all'obiettivo, è un tuo punto di vista, no? Il tuo modo di raccontare, e quindi dovrebbe avere una personalità, mentre la fiction televisiva una grossa personalità non ti è permessa, perché c'è mille controlli, poi sei dentro dei binari abbastanza, poi c'è uno un po' più bravo, un po' meno bravo, insomma, poi, ma alla fine la diversità è che il cinema dovrebbe avere una personalità che rispecchia chi l'ha scritto, chi lo dirige, la televisione un po' di... un po' come un lavoro a catena di montaggio, via, come la macchina, questa è un'automobile disegnata da uno così, e invece quelle fatte, diciamo, sulla catena di montaggio.
8: Per far cinema ci vuole più tempo che per fare la televisione.
4: Sì, ma ultimamente secondo il budget che hai, guarda che quello sì, ma se vuoi te lo dico. No, allora in televisione ti chiedono dei minutaggi giornalieri, no?
5: Sì.
4: Voi sapete, non lo sapete, ve lo dico se non lo sapete. In dieci ore di lavoro come il cinema, cioè in 10 ore standard sindacali cosiddette, cinema e televisione hanno lo stesso contratto sindacale. Tu fai puoi girare il materiale utile per il montaggio bene 1-2 minuti, ok, di film. In televisione te ne chiedono una media di 10 di base, ormai, cioè tu ogni giorno devi girare tante scene utili per montare 10 minuti di media, no? Purtroppo il cinema, specie il cinema italiano, che non è un'industria sana, è un'industria che è così zoppica, a parte alcuni casi di registi e produzioni privilegiate per mille motivi, che non sono tante volte plausibili, sono costretti a rispecchiare gli stessi tempi quasi della TV, cioè tu in pratica ti puoi trovare anche a girare un film in 3 settimane. Però questo non vuol dire che usi lo stesso occhio che utilizzi quando giri una fiction, se no è sbagliato. Se fai un film con lo stesso atteggiamento, anche se andando veloce puoi essere costretto, però più vai veloce, però nello stesso tempo sai che fai un film, il regista che lo fa dovrebbe, se è uno che ha fatto anche fiction, deve stare attento, deve riuscire a dimenticare quello che fa quando fa le fiction. Deve ritrovarsi come qualcuno che è stato sott'acqua per il troppo tempo e deve uscire fuori a prendersi una boccata di ossigeno, perché se no muore. E col cinema, per uno che fa di solito cinema fiction, è una boccata di ossigeno fisico, mentale, e con questo atteggiamento qua puoi fare un buon film anche con pochi mezzi, pochi soldi, poco tempo, però più tempo hai meglio viene il film, più soldi hai meglio viene il film. di solito.
9: A proposito di questo, se si guarda il cinema di oggi a quello di ieri, oltre alla tecnologia, perché non, che cosa è cambiato?
10: Sono cambiati gli investimenti. Prima si facevano i film rispetto, in proporzione ai film attuali, con molti più mezzi, molti più soldi, con attori molto importanti. Oggi dipende sempre dai mezzi, almeno io faccio un paragone col cinema italiano e il cinema americano. Il cinema americano magari già ha delle possibilità finanziarie con mezzi molto molto molto più importanti del nostro cinema italiano, quindi poi la tecnologia che è cambiata. Adesso oggi col digitale si fanno i film con pochi tecnici, con pochi mezzi, è un po' diverso dai film e dal cinema di anni fa.
4: Ci dobbiamo anche ricordare che il cinema di una volta non aveva la competizione di questa grossa produzione di immagini che c'è adesso, e non c'aveva la televisione concorrente. Il cinema di oggi, avendo la televisione in concorrenza, tante volte diventa complice, e allora si rischia di fare sempre di più film che vadano bene anche in TV. Perché siano film che vadano bene anche in TV, la creatività a volte viene un po' tenuta a freno, e nello stesso tempo non puoi fare film azzardati dal punto di vista anche narrativo, perché sennò in TV non ti passano, no? E senza la TV il film, il cinema, a parte qualche caso sporadico che riesce ad alimentarsi da solo, cioè ad essere un prodotto che viene, qualcuno investe, va in sala, come si dice, recupera e ci guadagna sopra. Tanti film recuperano con i passaggi, no?
10: Certo.
4: Con i passaggi televisivi. Quindi devi fare un film che non deve essere vietato, che tutti lo devono capire, che se troppo ultimamente, voi avete mai visto in televisione film di Buñuel, anche De Sica, di Fellini, che ne so, di Antonioni, di Wim Wenders, che è un grande, che ha condizionato tutto il cinema. Sapete chi sono questi?
9: Sì, sì, sì.
4: L'avete mai visti? No. Perché? Perché sennò non andrebbero. Ed è un peccato, perché è una.
10: La fonte di guadagno è la televisione. È la televisione. Quindi uno cerca sempre di mediare tra cinema e televisione, e fare dei prodotti commerciali per la televisione.
9: Però così, come dice come dice Giorgio, soffocano la creatività di qualcuno o di molti.
10: Sì, assolutamente.
4: Oggi, se ci fosse in giro un nuovo Wim Wenders, un nuovo Godard, un nuovo Altman, per citare gli americani, non avrebbe spazio, non ci sarebbe costretto a fare un altro mestiere, capito? Andrebbe, oppure si farebbe i suoi filmetti da solo, e sperando che vinca la Palma d'Oro a Cannes, ma non ci arriverebbe neppure. Per cui questa è la cosa più triste, più dura da mandar giù, e l'omologazione mette a rischio queste potenzialità, che comunque poi, oltretutto, con la tecnologia di oggi potresti fare film probabilmente ancora migliori, no? Anche se secondo me per fare un bel film ci vuole la cinepresa e gli attori e uno che sa cosa vuole star raccontando, cosa vuole raccontare.
7: Io ho una domanda per Angelo: come è stato lavorare con Peter Jackson?
10: Peter Jackson, io l'ho conosciuto all'inizio della sua carriera, perché mi aveva invitato alla proiezione del suo primo film, che si chiamava Bad Taste, Cattivo Gusto, a Cannes, non so quanti anni fa, saranno passati forse 25-30 anni fa, e io andai in proiezione e vedi questo film che mi rimase impresso, ho detto mappate, questo è un genio. All'epoca non c'erano gli effetti speciali, non c'era il computer, non c'era le tecnologie che ci sono adesso, c'era solo o il 16 mm o il 35 mm, la pellicola e basta, senza nessun, non c'erano i telefonini, non c'era niente. Appena ho visto questo film ho detto ma per questo è un genio. Difatti mi sono complimentato con lui, lui era una persona semplicissima. Poi adesso non so, forse si sarà montato la testa, non lo so, perché sono anni che non lo vedo più. E quindi mi sono innamorato del suo film, di quello che ha fatto. E poi per un paio d'anni ci siamo visti due o tre volte, io l'ho invitato a un festival a Roma che si chiamava il Fanta Festival, lui era venuto a presentare sempre il suo film Bad Taste, quindi siamo rimasti molto amici ed era una persona appunto semplicissima con la quale insomma in qualsiasi momento lo chiamavo, era disponibile. E poi purtroppo, come tutte le cose, insomma, dopo un po' di anni non ci siamo più visti. Forse un giorno, chissà, ci rivedremo e ci parleremo, anche se ormai è diventato uno dei più grandi registi del mondo. Insomma, i suoi film costano 200 milioni di dollari, 150 milioni di dollari. Adesso ha fatto l'Hobbit, forse farà l'Hobbit 1, 2, 3, insomma quello che è. Sì. Quindi mi piacerebbe incontrarlo magari nel futuro, forse in Nuova Zelanda, dove lui abita, dove lui ha la società, e spero di rincontrarlo.
9: Che cosa vi ha spinti ad essere qui oggi?
4: Vabbè, ma tanto l'ho saputo da Angelo, mi ha detto guarda, c'è questa manifestazione legata al territorio di Seborga, legata a iniziative nelle quali sono coinvolti dei giovani appassionati, e questo già mi dà, a parte che sono ligure, quindi qualsiasi cosa che viene da qua io corro. Mi sembrava giusto e doveroso esserci nei limiti, come ero libero, ho detto mi piace. La cosa peggiore per uno che fa questo mestiere, che vuole fare regista, che scrive o che non scrive, è perdere il contatto con la realtà, specialmente con la realtà nuova, no? Cioè io cerco sempre di mi incuriosiscono i giovani, no? Ovviamente, anche gli anziani, non è che bisogna ucciderli, no? Non è che gli anziani lo abbattiamo perché no. Anziano. Però non me lo posso permettere, ma non andrei mai in business class, no? Neppure preferisco andare in seconda classe che non in prima classe, perché c'è più vita, c'è più, e quindi anche i giovani a volte mi incuriosisco, a volte devo stare attento, magari mi scambiano per uno che infortuna, però sono molto incuriosito, perché è una vita che cresce, ci sono esplosioni di emozioni, ci sono esplosioni di emozioni, di entusiasmi, dicono anche delle cavolate, però sono divertenti, ma è giusto che le dicano. L'incoscienza e poi la vitalità, vabbè, sono cose ovvie, no, che dico, però fa così.
9: E lei?
10: Beh, io innanzitutto sono qui, sono residente qui a Seborga, la mia residenza è a Seborga, anche se abito a Roma e giro un po' tutta l'Europa per lavoro. E poi mi piace appunto l'idea, come ha detto Giorgio, di essere, diciamo, promotore di questa iniziativa per aiutare questi giovani ad avere una carriera, spero futura, nel nostro ambiente, nel cinema, nella televisione. E quindi poi conosco bene qui il territorio, perché ho casa qui a Seborga, quindi d'estate, il mese di agosto in vacanza vengo sempre qua. E appunto, appena ho saputo che c'era questa iniziativa, ho subito accettato di venire.
4: A proposito dei giovani, questa è a parte la battuta che voglio promuovere, l'uscita di questo film che si chiama Oggetti Smarriti, girato in Liguria, a Savona, Però la cosa bella che non sono dimenticato di dire a proposito di Giovani è che ha vinto il premio a Gifoni, Festa Internazionale dei Giovani. È stata, io un po' di festival li ho fatti, Merlino, Venezia, altri festival. Però riuscire alla mia età a fare un film che piace ai giovani vuol dire che non, tanto non sono così rimbambito. È vecchio e poi è stato molto emozionante perché insomma dialogare con ragazzi che sono appassionati di cinema, sono giovani e riconoscono in te qualcuno che riesce a comunicare con loro è stato molto... E comunque esce, si chiama Oggetti Smarriti, uscirà credo tra qualche mese, spero che si veda in giro. Comunque si vedrà anche poi su, a livello mondiale su internet, dopo l'uscita in sala, che non so dove le sale dove saranno.
7: Grazie Angelo Bassi e Giorgio Molteni per la chiacchierata e un saluto a tutti gli amici di Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
11: Cercavi per caso un programma alternativo?
12: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
11: Bella raga, black music come DJ Steve.
12: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Do

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bum, bum, bum, bum, bum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo. Yeah. Come on.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ma sapete qual è la dittatura la più difficile a essere sconfessata da ognuno di noi? È la propria. Perché uno può essere tentato di ritenersi illuminato, di ritenere che gli altri sbagliano, ora la vita democratica è proprio il contrario. E quando qualcuno che non capisce niente dice: ma come, il suffragio universale mette il grande scienziato alla pari dell'uomo che non ha neppur fatto la scuola dell'obbligo, costui non capisce, non sa che la sapienza e non viene solo dalla scuola o dai titoli accademici, vi è una sapienza del cuore che spesso è più viva in coloro che sono classificati tra la gente semplice e che non hanno quasi mai la tentazione di montare in superbia.
5: Giulio Andreotti è stato un personaggio illuminante, straordinario.
6: Lorenzo, ma cosa dici? Almeno conosci chi è Giulio Andreotti, sai chi è, cosa ha fatto e perché è famoso?
5: In effetti è una storia avvolta nell'ombra. Ilaria, Arcangelo, voi due che siete appassionati di politica, diteci qualcosa.
7: Ciao, siamo Greta, Ilaria, Lorenzo e Arcangelo del Liceo Mameli di Roma e questo è il nostro podcast su Giulio Andreotti.
8: Protagonista della Prima Repubblica, è stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana, partito protagonista della vita politica italiana per gran parte della seconda metà del XX secolo. Nel 1991 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Andreotti è stato il politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della Repubblica. Fu infatti 7 volte presidente del Consiglio e per 34 volte ministro della Repubblica.
9: Nella storia della Repubblica Italiana, Andreotti è il secondo presidente del Consiglio per numero di giorni in carica, superato solo da Silvio Berlusconi. Parlando della sua vita privata, Giulio Andreotti è nato a Roma, in Via dei Prefetti, da genitori originari di Segni. Dopo aver completato la scuola dell'obbligo nel liceo classico Torquato Tasso di Roma, Andreotti si laureò in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Fu l'eccelso De Gasperi ad introdurlo nella scena politica nazionale. Questo incontro con De Gasperi, politico ai tempi già con notevole esperienza, viene disegnato da Andreotti come una specie di scintilla. Fu infatti un passaggio decisivo della sua vita.

0: ma parliamo anche del contesto in cui Andreotti ha governato. Dal 1960 al 1980 vi sono stati gli anni di piombo, un periodo in cui si è verificato un'estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo, che raggiunse il suo apice con il caso Moro.
1: Una personalità ambigua. Oltretutto si dice che abbia avuto a che fare con la mafia. Greta, tu cosa dici?
2: Giulio Andreotti fu indagato per concorso in associazione per delinquere nel 1982 con Cosa Nostra e per concorso in associazione mafiosa nel 1983. Nel 2004 la Cassazione confermò la decisione della Corte d'Appello. Fu salvato e santificato dall'inventura della prescrizione. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che conferma in via definitiva quella della Corte d'Appello di Palermo, nella quale si dichiara l'imputato responsabile del delitto di associazione per delinquere con Cosa Nostra per averlo commesso nel 1980. Sarebbe stato opportuno chiederci su cosa sia basato il meccanismo del consenso nel nostro paese, che cosa sia successo davvero in quella stagione, se il reato della prescrizione sia funzionale per lo svolgimento dei processi e per la legge o se invece rappresenti un mezzo di salvezza per gli indagati. Alla vicenda processuale è seguito un incontrastato processo di santificazione mediatica di un senatore a vita colluso con la mafia fino al 1980, ma fatto passare per un perseguitato, vittima di una montatura politica.
1: Giulio Andreotti è stato un personaggio chiave della storia della politica italiana. Ufficialmente non è mai stato condannato, ma è tuttora lecito porsi degli interrogativi sulla sua onestà, dato che è stato assolto solo grazie alla prescrizione. Parliamo però di un uomo che per anni è stato ai vertici della politica italiana.
2: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Greta, Ilaria, Lorenzo e Arcangelo.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Vedi, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: bimbo di 2 anni con il quoziente intellettivo di Einstein. A tutti i genitori prima o poi può capitare di non saper rispondere alle domande dei figli, ma nel caso di Oscar Wigley, un bambino inglese del Berkshire, mamma e papà si ritrovano spesso in imbarazzo. Il fatto è che Oscar ha appena 2 anni e 5 mesi, ma un quoziente di intelligenza paragonabile a quello di Albert Einstein, il genio della fisica per antonomasia, autore della teoria della relatività, cioè 160. Il piccolo costruisce frasi complesse. Di recente Oscar spiegava a mia moglie il ciclo riproduttivo dei pinguini, dice il Daily Telegraph. Il padre Joe, uno specialista di information technology, fa sempre domande. Tutti i genitori amano pensare che il loro bambino è speciale, ma noi sapevamo che in Oscar c'era qualcosa di davvero molto particolare. La madre Anna, 26 anni, afferma al Daily Mail: sorprende tutti. Sapevamo quando aveva 12 mesi che era estremamente brillante. Era insolitamente attento. Anna, che fa la casalinga, spiega che il vocabolario di Oscar è stupefacente. Il piccolo costruisce frasi complesse. L'altro giorno mi ha detto: mami, le salsicce sono come una festa nella mia bocca, spiega la madre. Il mensa. Oscar mostra grandi potenzialità. Secondo John Strevenge, direttore generale di Mensa, l'associazione britannica delle persone con un quoziente di intelligenza eccezionale, Oscar mostra grandi potenzialità. Convertire queste potenzialità in risultati è la sfida per i suoi genitori e siamo felici che abbiano scelto il nostro network per ricevere sostegno. I genitori comunque per adesso sembrano prendere la sfida con lo spirito giusto. Sto proprio aspettando il giorno in cui mi dirà che sono un idiota, ha dichiarato scherzando il papà Joe al Telegraph.
1: Rami Flash.
0: Una intelligenza extraterrestre, veramente un benvenuto al nuovo genio, speriamo si mantenga. A proposito di intelligenza extra, Blue Oster Cult, ATI, Extraterrestrial Intelligence.

0: Blue Austere Cult, Extraterrestrial Intelligence.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel rock.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: In un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

son cul à Honolulu.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.